0: Quello di ieri, di così. C'è un po' di niente. E tanto si è, degli anni che abbiamo questo, di cazzo matta cosa.
1: Yeah.
0: Deve essere di 3 anni, cresce di troppo.
1: Non lo so.